picchio e mon peripicchio su su ta seggia. E viva la pasta, la lante fedora. Se poi sei superbia, la mi quanto è trista. Lautiera a Milano, facci la corista. E mon peripicchio su su ta seggia. E viva la

Pallo, Don Giulio, Don Frisco, Don Luca, Pallotta, Don Peppe, Palisco, studenti a ventine, amore a trentine, e sia dopulesse quando è centriata, nomina granata, te faccio menà, su! Nomina granata, te faccio menà, su! Nomina granata, te faccio menà, su!